我甘愿终身爱过，袂搁再听你的话，早就知安尼，就放乎你飞。我是

0: 秀准备好了吗？
1: 耶、yeah, 准备好了。
0: 准备好了吗？来了，我数到四的时候，宣布朋友们跟着秀一起咯。

0: 准备好吗，少恩？
1: 好。
0: OK，Let's、okay. go。1, 2, 3, 4。谁把谁的灵魂装进？

站！

0: 以后别在我的地盘转，更别动我的人，明白了吗？
1: 明白明白。
0: 滚。
1: 好好

0: 我的眉骨不够挺，上太多了是不是？有点像看家犬。
1: 这玩意儿太尿了呢。
0: 小丸子又尿地毯上了。穿着这身衣服，心要定了。

La Cina ha inasprito le contromisure economiche nei confronti del Giappone, ampliando in modo significativo la lista delle entità sottoposte a controlli sulle esportazioni. Il Ministero del Commercio di Pechino ha aggiunto 20 soggetti giapponesi all'elenco dei controlli, tra cui il National Institute for Defense Studies, mentre altre 20 realtà, compresa Mitsui E&S, sono state inserite in una lista di osservazione perché gli utilizzatori finali e gli impieghi conclusivi di alcuni beni a duplice uso non sono risultati verificabili. Le autorità cinesi hanno motivato il provvedimento con la necessità di salvaguardare la sicurezza nazionale, rispettare gli obblighi di non proliferazione e contrastare la rimilitarizzazione giapponese. I controlli colpiscono in modo mirato soltanto entità selezionate e si applicano esclusivamente a prodotti a duplice uso, lasciando intatti i normali flussi commerciali bilaterali. Rispetto alle sanzioni di febbraio, che avevano riguardato 20 organizzazioni legate all'apparato militare giapponese, l'ultimo elenco amplia il raggio d'azione includendo cantieristica navale, meccanica avanzata, elettronica, tecnologie dell'informazione, settore aerospaziale e istituti di ricerca. Le entità presenti nella lista di osservazione potranno chiedere di essere rimosse qualora collaborino alle procedure di verifica sull'uso finale. La mossa di Pechino arriva in risposta alla linea adottata dal governo guidato dalla prima ministra Sanae Takaichi in carica dallo scorso ottobre, che ha rafforzato le capacità militari del paese, intensificato la cooperazione difensiva con gli alleati e promosso un più stretto coordinamento tecnologico militare con partner affini. Le autorità cinesi hanno accusato Tokyo di aver minato sistematicamente l'ordine post-bellico, liberalizzato le esportazioni di armamenti, ampliato i bilanci militari e riabilitato la memoria storica del militarismo, in contrasto con la Costituzione pacifista. Pechino ha auspicato che il governo Takaichi riconosca tempestivamente gli errori commessi e riconduca la propria politica entro un percorso coerente con il diritto internazionale e con la stabilità regionale.

chiave della propria capacità di guida, in coincidenza con il 105° anniversario della fondazione. Il pensiero di Xi Jinping sulla costruzione del partito, presentato durante una conferenza nazionale lo scorso 15 giugno, individua 14 aspetti cardine, tra cui il consolidamento dell'autogoverno integrale e rigoroso, la trasformazione del miglioramento dello stile di lavoro in compito permanente, la disciplina ferrea, l'integrazione degli sforzi affinché i funzionari non osino, non possano e non vogliano commettere atti di corruzione. Il quadro complessivo include disciplina, istituzioni, ideologia, condotta lavorativa e cultura, elementi che devono progredire in modo sistematico. Una vicenda emblematica si è verificata nella contea di Jiaye, nella provincia dello Hunan, dove i residenti del villaggio di Shangxi hanno ricevuto il rimborso di somme indebitamente versate a un responsabile di gruppo e a un ex funzionario di municipalità, che avevano richiesto pagamenti irregolari per il rilascio di certificati relativi alle abitazioni costruite in proprio. Dall'inizio dell'anno, le autorità disciplinari della contea hanno aperto 93 fascicoli, sanzionato 27 persone e restituito alla collettività oltre 6.600.000 yuan, pari a circa $980.000. L'azione si è concentrata sui fenomeni di cattiva condotta che incidono direttamente sulla vita dei residenti rurali. Studiosi del diritto cinese hanno sottolineato come la lotta alla corruzione richieda strumenti tecnologici aggiornati e un equilibrio tra norme statali e regole interne al partito, distinguendo le due sfere ma garantendone la convergenza operativa. Le autorità di Jiaye hanno avviato la digitalizzazione dei controlli sulle finanze di villaggio, con sistemi di allerta intelligente e supervisione aperta. Resta cruciale l'adattamento delle regole alle realtà locali, traducendo le direttive superiori in indicazioni pratiche e applicabili a livello di base.

La Corea del Sud ha annunciato un piano di investimenti senza precedenti, pari a circa 5 quadrilioni di won, equivalenti a 3.250 miliardi di dollari, per consolidare la propria leadership nell'era dell'intelligenza artificiale. Il programma, definito tripolare, coinvolge sia il governo sia il settore privato, e poggia su tre assi strategici: la produzione di semiconduttori, l'intelligenza artificiale fisica applicata alla robotica e i centri dati dedicati all'intelligenza artificiale. Il presidente Lee Jae-myung ha presentato l'iniziativa in una conferenza nazionale trasmessa in televisione, annunciando la nomina di un consigliere presidenziale dedicato e assumendo la supervisione diretta dei progetti. Il ministro del Commercio, dell'Industria e delle Risorse Kim Jung-kwan ha illustrato la creazione di un grande nuovo polo dei semiconduttori nella regione sud-occidentale del paese, sostenuto da investimenti aziendali pari a 800 trilioni di won. Lo Stato destinerà 30 trilioni di won nei prossimi 15 anni all'intera filiera, con l'obiettivo di raddoppiare la capacità produttiva delle memorie dinamiche entro 5 anni. Il ministro della scienza Bae Kyung-hoon ha indicato in un quadrilione di won l'impegno per i centri dati entro il 2035, considerando il prossimo triennio come finestra decisiva per la leadership nell'intelligenza artificiale fisica. Samsung Electronics, guidata dal presidente Lee Jae-yong, investirà oltre 2 quadrilioni e 600 mila miliardi di won nei settori dei semiconduttori, dei robot umanoidi, delle batterie e dei materiali correlati. Il gruppo SK, presieduto da Chae Tae-won, ha previsto un quadrilione e 100 mila miliardi di won attraverso SK Hynix per nuovi cluster produttivi e un ulteriore quadrilione per centri dati con una capacità complessiva di 15 gigawatt. Esperti accademici hanno evidenziato la complementarità tra le filiere sudcoreana e cinese nel settore,

Le autorità giudiziarie cinesi hanno intensificato la repressione delle cause pretestuose in materia di proprietà intellettuale, ritenute uno strumento utilizzato per ottenere vantaggi indebiti, ostacolare la concorrenza e alterare l'ordine di mercato. La Procura Suprema del Popolo ha reso noti 5 casi tipo, riguardanti modelli di utilità, brevetti per design, marchi e concorrenza sleale, mentre la Corte Suprema del Popolo ha pubblicato decisioni di indirizzo per orientare le parti verso un contenzioso in buona fede. Una delle vicende riguarda un'azienda di tecnologie meccaniche di Wuxi, nella provincia del Jiangsu, citata in giudizio da un'impresa di apparecchiature intelligenti di Foshan nel Guangdong, per la presunta violazione di un brevetto su un dispositivo di miscelazione. La causa, avviata nel gennaio del 2023, chiedeva 23 milioni di yuan di danni, pari a circa 3 milioni e 380 mila dollari, ed era stata depositata pochi giorni dopo l'accettazione della domanda di quotazione dell'azienda di Wuxi, costringendola a sospendere il processo di ammissione in borsa. Le verifiche hanno accertato l'assenza di una base giuridica stabile del brevetto e l'inesistenza di alcuna violazione. Il tribunale ha respinto le pretese, condannando la società ricorrente al pagamento di 400.000 yuan e alla pubblicazione di una dichiarazione pubblica. Un'altra vicenda riguarda una società ad alta tecnologia che utilizzava il marchio Changao dal 1998, contro cui un'impresa digitale aveva registrato 12 marchi simili in malafede, chiedendo poi 10 milioni di yuan di risarcimento. Il tribunale di Changsha ha respinto la richiesta, comminato sanzioni per 100.000 yuan complessivi e disposto l'invalidazione di 72 marchi delle società coinvolte. La Procura Suprema ha invitato i magistrati a un esame sostanziale delle controversie.

Il prototipo del cargo spaziale robotico cinese, denominato Qingzuo, che in italiano significa nave leggera, ha portato a termine una serie di sperimentazioni e collaudi tecnici. L'annuncio è stato diffuso dall'Accademia per l'innovazione nei microsatelliti dell'Accademia Cinese delle Scienze, con sede a Shanghai. Le attività completate hanno riguardato il rilevamento spaziale di precisione, la medicina spaziale di nuova generazione e la coltivazione biologica in orbita. I risultati ottenuti forniranno supporto tecnico all'applicazione delle nuove tecnologie spaziali cinesi, al trasferimento di queste tecnologie alla vita quotidiana, al funzionamento sicuro ed efficiente della stazione spaziale Tiangong e allo sfruttamento delle risorse spaziali. Uno strumento laser per la misurazione delle deformazioni a livello micrometrico, sviluppato dall'Istituto di Tecnologia di Harbin, ha permesso di monitorare con estrema precisione le deformazioni strutturali del veicolo in orbita, consentendo ai controllori a terra di seguire in tempo reale lo stato di salute della struttura. Un giroscopio su scala di microchip realizzato dall'Università Jiao Tong di Shanghai ha completato con successo le misurazioni di velocità angolare, con prospettive applicative nell'esplorazione dello spazio profondo e nei velivoli bioispirati. Un sensore elettromiografico messo a punto dall'Università di Tecnologia Avanzata di Shenzhen ha verificato per la prima volta la fattibilità della raccolta e trasmissione continua dei segnali muscolari umani in microgravità. Ricercatori dell'Accademia delle Scienze hanno inoltre condotto un esperimento sulla risurrezione del muschio del deserto Sintrichia caninervis, dimostrandone la sopravvivenza in condizioni spaziali estreme. Il prototipo Qingzuo era stato lanciato il 30 marzo dal centro di lancio dei satelliti di Jiuquan a bordo del razzo Kinetica 2. Il primo modello di serie partirà all'inizio del 2027 per agganciarsi alla stazione Tiangong.

Le aziende tecnologiche cinesi stanno emergendo come contributori rilevanti dell'ecosistema africano dell'intelligenza artificiale, in particolare promuovendo modelli a sorgente aperta. Il fondatore e amministratore delegato di Deep Wisdom, società con sede a Xiamen nella provincia del Fujian, ha sottolineato come l'intelligenza artificiale open source stia abbassando le barriere all'adozione tecnologica ed espandendo l'accesso a strumenti digitali avanzati nei mercati emergenti. Tali modelli consentono a sviluppatori e imprese di scaricare i pesi del sistema, distribuirli localmente, modificarne le architetture e addestrarli con dati propri, rendendo la tecnologia più accessibile rispetto ai sistemi chiusi tradizionali. Negli ultimi anni, Alibaba, Baidu e ByteDance hanno rilasciato o sostenuto grandi modelli linguistici a codice aperto, attirando sviluppatori in tutto il mondo. In Kenya, un'azienda ha utilizzato il modello Atoms di Deep Wisdom per sviluppare Yotu Health, un copilota sanitario mobile che aiuta gli utenti a monitorare la glicemia, gestire le terapie e organizzare la routine sanitaria. Un ricercatore presso il Dipartimento di Informatica dell'Università Jomo Kenyatta di Agricoltura e Tecnologia ha evidenziato il vantaggio dei modelli a peso aperto, che permettono ai team africani di ospitare i sistemi localmente, proteggere i dati sensibili, perfezionare set di dati specifici per dominio e costruire soluzioni in linea con le priorità del continente. Il concetto di sovranità sull'intelligenza artificiale è ormai parte integrante della strategia nazionale keniota. I modelli stranieri dovrebbero fungere da impalcatura per formare ricercatori africani, costruire set di dati locali, sviluppare benchmark per le lingue africane e produrre sistemi di proprietà e gestione continentale. Secondo il gruppo della Banca Africana di Sviluppo, un impiego inclusivo dell'intelligenza artificiale potrebbe aggiungere fino a 1.000 miliardi di dollari

0: 好啦，在这里就好了，还蛮可爱的。
1: 这样可以。
0: 如果以后结婚的话，他应该要这么大。

L'industria manifatturiera cinese dell'informazione elettronica si appresta a una trasformazione profonda durante il 15° piano quinquennale, che coprirà gli anni dal 2026 al 2030, passando dall'espansione su larga scala al miglioramento qualitativo e al rafforzamento della resilienza. Un ricercatore dell'Istituto di Economia Industriale dell'Accademia Cinese delle Scienze Sociali ha rilevato come la competitività internazionale cinese nel settore sia destinata a consolidarsi ulteriormente,

nonostante il panorama globale tenda verso una crescente decentralizzazione e regionalizzazione. I ricavi delle principali imprese del comparto sono cresciuti in modo costante, passando da 14 trilioni e 100 miliardi di yuan nel 2021 a 17 trilioni e 400 miliardi nel 2025, con un tasso medio di crescita annuale del 5,4%. La presenza globale del settore si è ulteriormente rafforzata. Alla fine del 2025 la capacità produttiva cinese rappresentava il 96% del polisilicio globale, il 96,2% dei wafer, il 91,3% delle celle fotovoltaiche e l'80,1% dei moduli. Il piano congiunto del Ministero dell'Industria e dell'Amministrazione Statale per la regolamentazione del mercato fissa al 7% la crescita media del valore aggiunto per l'elettronica e oltre il 5% la crescita dei ricavi complessivi. La logica di creazione del valore si sta spostando dal manufatto hardware al dato e al servizio, con l'esplosione attesa dell'hardware per intelligenza artificiale. La società di ricerca IDC prevede che gli investimenti cinesi totali nel settore supereranno i 100 miliardi di dollari entro il 2028. Il presidente di Lenovo ha illustrato l'integrazione di soluzioni ibride di intelligenza artificiale nei comparti manifatturiero, sanitario, dei trasporti e agricolo, citando il caso del gruppo Yili che ha quasi raddoppiato i tassi di consegna puntuale.

motorio dell'intelligenza incarnata. Il direttore generale della GSMA ha indicato nella robotica umanoide, nell'economia a bassa quota e nella guida autonoma, le tre frontiere più promettenti dell'ecosistema mobile asiatico. Il capo ingegnere del Ministero dell'Industria e dell'Informazione cinese ha definito la direzione strategica del paese, fondata su infrastrutture di nuova generazione, innovazione tecnologica, integrazione tra digitale e industria e cooperazione globale aperta. È stato sollecitato l'allineamento internazionale sugli standard del sesto livello generazionale e sulla governance dell'intelligenza artificiale. Il presidente di China Mobile ha illustrato l'evoluzione del concetto stesso di mobilità, dalle comunicazioni vocali ai flussi di intelligenza, presentando un caso di tecnologia accessibile per persone con disabilità uditive. China Mobile sta sviluppando reti autonome capaci di autoconfigurazione, auto-ottimizzazione e autoriparazione. China Minicom ha individuato nell'espansione internazionale un nuovo motore di crescita, puntando su cavi sottomarini, rotte transfrontaliere in fibra e infrastrutture satellitari per l'Internet delle cose. Il vicepresidente esecutivo di Huawei ha definito il 2026 un punto di svolta critico, prevedendo nelle aree ad alta densità una concentrazione di agenti intelligenti superiore ai 10 milioni per chilometro quadrato. Il rapporto della GSMA ha confermato che la Cina rappresenta oltre il 40% delle connessioni di quinta generazione a livello globale.

L'acqua sta emergendo come risorsa strategica destinata a definire la resilienza economica, la sicurezza alimentare e la stabilità regionale nel XXI secolo, con un peso paragonabile a quello che il petrolio ha avuto nei decenni passati. A differenza dell'energia, per la quale esistono fonti alternative, l'acqua dolce non ha sostituti possibili, e ogni aspetto della vita umana ne dipende. La questione assume particolare rilevanza per l'Asia, che ospita quasi il 60% della popolazione mondiale, e alcune delle economie a più rapida crescita. Urbanizzazione accelerata, espansione industriale, domanda agricola, dinamiche demografiche e cambiamento climatico hanno esercitato una pressione senza precedenti sui fiumi, laghi, bacini e falde del continente. I ghiacciai dell'Himalaya, considerati le torri d'acqua dell'Asia, alimentano molti dei grandi corsi che sostengono centinaia di milioni di persone, e le alterazioni in atto avranno conseguenze transfrontaliere. Un docente dell'Università Islamica Internazionale della Malesia ha proposto un quadro di cooperazione tra Cina e Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, per affrontare la sicurezza idrica come pilastro condiviso della stabilità regionale. Le iniziative suggerite includono un meccanismo permanente di cooperazione, investimenti in tecnologie idriche intelligenti basate su intelligenza artificiale e monitoraggio satellitare, un fondo congiunto per l'innovazione, l'agricoltura efficiente nell'uso dell'acqua, sistemi di allerta precoce per siccità e alluvioni, e l'integrazione della sicurezza idrica nella Belt and Road Initiative. L'esperienza cinese, fondata su investimenti pluridecennali in infrastrutture, sistemi di controllo delle piene, tecnologie irrigue avanzate e progetti di trasferimento idrico, costituisce un riferimento per le politiche regionali. La sicurezza nazionale del futuro dipenderà tanto dalle risorse idriche quanto dalle capacità militari.

L'Europa ha vissuto un'estate segnata da un'ondata di calore senza precedenti, con temperature superiori ai 40 gradi che hanno provocato la chiusura delle scuole, il cedimento di tratti stradali, il sovraffollamento ospedaliero e diverse vittime. La situazione ha messo in evidenza i limiti delle infrastrutture continentali e il ritardo accumulato in tema di climatizzazione domestica. I cittadini europei, dopo anni di dibattito sulla legittimità ambientale dei condizionatori, si sono rivolti rapidamente al mercato, svuotando gli scaffali e allungando le liste di attesa per l'installazione. Le unità portatili sono diventate beni particolarmente ricercati. I produttori asiatici, e in particolare i marchi cinesi, hanno risposto alla domanda in attesa, con Francia, Germania, Spagna e Regno Unito tra i mercati più dinamici. I sistemi portatili del produttore cinese Midea sono andati rapidamente esauriti, anche grazie alla compatibilità con gli edifici europei più datati. Le restrizioni commerciali ipotizzate dalle istituzioni di Bruxelles nei confronti dei prodotti verdi cinesi rischiano di aumentare i costi della transizione ecologica europea e di alimentare ulteriori pressioni inflazionistiche. Secondo la Banca Centrale Europea, un aumento del 10% delle importazioni cinesi nell'Unione Europea nel 2026 comporterebbe una riduzione complessiva dei prezzi delle importazioni dell'1,6%. La Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo ha calcolato che gli scambi di beni intermedi con la Cina hanno contribuito ad aumentare da 6 a 11, tra il 2007 e il 2024, il numero delle economie in via di sviluppo divenute snodi commerciali globali. Nei primi 5 mesi dell'anno le importazioni cinesi sono cresciute del 20,5%, superando di 8,7 punti percentuali la crescita delle esportazioni.

0: 那我先走了。
1: 拜拜。
0: 不要太难过。
1: 你想太多了吧。

0: Macao ha presentato la propria identità culturale ibrida come motore strategico del settore turistico, in occasione della 13ª riunione ministeriale dei paesi dell'Asia-Pacifico dedicata al turismo. Su un territorio di appena 33 km quadrati, la regione amministrativa speciale ospita una convivenza secolare tra tradizione cinese ed eredità occidentale, visibile nell'architettura, nella gastronomia e nelle espressioni musicali. Una recente esibizione dell'orchestra cinese di Macao al Teatro Dom Pedro V, il primo teatro in stile occidentale costruito in Cina, ha proposto la melodia tradizionale del fiore di gelsomino interpretata con erhu, guzheng e violoncello, sintesi efficace della duplice anima del territorio. Il segretario per gli affari sociali e la cultura del governo regionale ha sottolineato come Macao resti saldamente radicata nella cultura cinese, costituendo al contempo una finestra di scambio tra civiltà orientali e occidentali. La presidente del Centro di Ricerca sull'Economia del Turismo Globale ha definito il turismo culturale il pilastro economico della città, evidenziando come l'apertura e l'inclusività rappresentino vantaggi competitivi unici. Con circa 600.000 residenti, Macao detiene la più alta concentrazione mondiale di marchi alberghieri a 5 stelle riconosciuti internazionalmente. Nel 2025 la città ha accolto oltre 40 milioni di visitatori, mentre nei primi 4 mesi dell'anno in corso gli arrivi hanno già superato i 14 milioni e 600.000, includendo più di 1 milione di viaggiatori internazionali. La zona di cooperazione approfondita Guangdong Macao a Enqin ha favorito l'integrazione regionale, con oltre 36.000 gruppi turistici e più di 168.000 viaggiatori, che hanno utilizzato i nuovi meccanismi di facilitazione introdotti nel maggio del 2024. È in corso lo sviluppo di un nuovo distretto culturale e turistico internazionale.
1: Yemu低垂 人们匆匆踏上回家的路，而我的一天才刚刚开始。

L'esperienza cinese, nella riduzione della povertà e nel perseguimento della prosperità comune, ha fornito un punto di riferimento per molti paesi in via di sviluppo. Dalla fondazione della Nuova Cina, segnata da povertà diffusa e carenze alimentari, il paese è passato a una società modestamente prospera e ora persegue il traguardo della prosperità condivisa. Tra il 2012 e il 2020, 98 milioni e 990.000 residenti rurali, sotto la soglia di povertà nazionale, sono stati sollevati dalla condizione di indigenza, e tutte le 832 contee designate come povere hanno superato la classificazione. L'aspettativa di vita è cresciuta da circa 35 anni nel 1949 a oltre 79 anni attuali. Il coefficiente di Engel, indicatore della quota di spesa familiare destinata all'alimentazione, è sceso sotto il 30%, collocando la Cina tra le società relativamente affluenti, secondo gli standard della Food and Agriculture Organization. Il concetto di prosperità comune, spesso frainteso all'estero, non implica egualitarismo assoluto, ma una più ampia condivisione dei benefici della crescita, preservando incentivi all'innovazione e all'imprenditorialità. Tre livelli di distribuzione strutturano l'approccio cinese: la distribuzione primaria affidata al mercato, la redistribuzione tramite fiscalità e protezione sociale, e i contributi volontari di imprese e gruppi ad alto reddito. La copertura dell'assicurazione sanitaria supera il 95% della popolazione, mentre il sistema pensionistico raggiunge la quasi totalità dei cittadini. La provincia dello Zhejiang, zona pilota dimostrativa, ha ridotto in anticipo il divario di reddito tra città e campagne. L'approccio gradualistico, con riforme testate localmente e progressivamente estese, ha consentito di evitare gli squilibri fiscali, tipici di sistemi assistenziali prematuri, e le divisioni sociali, derivanti da crescita senza equità.

L'Esercito Popolare di Liberazione ha celebrato il lavoro dei sommergibilisti del Comando del Teatro Orientale che operano in condizioni di isolamento prolungato e pressione costante a bordo dei battelli subacquei. Un sottufficiale 23enne, arruolato 2 anni fa, ha completato la sua prima missione di navigazione nel 2025, descrivendo l'esperienza come indimenticabile. Privati della luce solare, i membri dell'equipaggio si affidano a un orologio sulle 24 ore per distinguere il giorno dalla notte, con cicli di sonno frammentati tra i turni. L'aria interna porta una miscela di odori derivanti dalla cucina, dalla vernice, dalle apparecchiature elettriche e dalla fermentazione microbica. Un veterano con quasi 20 anni di servizio, responsabile del sistema logistico, viene definito il risolutore di problemi del sommergibile, per la capacità di intervenire su una vasta gamma di malfunzionamenti meccanici. Nelle anguste cuccette, 3 marinai condividono 2 brande con cinture di sicurezza, raramente vuote, e spesso ancora calde quando subentra il turno successivo. Il passaggio da nuovo arruolato a membro esperto richiede dai 3 ai 5 anni di addestramento intensivo. Un altro veterano con 30 anni di servizio funge da mentore per i più giovani, mentre un ufficiale con 16 anni di esperienza ha descritto come una missione richieda 100 uomini che lavorano in sintonia su un'unica arma. La separazione dai familiari resta una delle sfide più dure. Durante una missione, il figlio di un sottufficiale si è gravemente ammalato, e la moglie ha tentato ripetutamente di contattarlo senza riuscirvi. Il sommergibile in questione ha formato negli anni 4 comandanti di unità subacquee. Il team mantiene una tradizione consolidata di trasmissione del sapere tecnico tra le generazioni.

caposquadra 34enne del team nazionale di soccorso minerario di emergenza Shaanxi Huaiyang, Wu Kaifeng, è stato insignito del riconoscimento pioniere giovanile della nuova era per il 2026, conferito dal Comitato Centrale della Lega della Gioventù Comunista e dalla Federazione Pancinese della Gioventù in vista della Giornata della Gioventù del 4 maggio. L'onorificenza è stata assegnata mentre il soccorritore era impegnato in Zambia come rappresentante cinese alla 14esima competizione internazionale di soccorso minerario, svoltasi dal 26 aprile ai primi giorni di maggio. L'evento ha riunito squadre di emergenza provenienti da Zambia, India, Stati Uniti, Colombia e Canada, mettendo alla prova le competenze tecniche in navigazione sotterranea, antincendio, soccorso con corde e triage medico. L'unità del premiato è stata formalmente integrata nel quadro nazionale di risposta alle emergenze il 10 febbraio dell'anno in corso, ma le sue origini risalgono al 1952. In 74 anni di attività, l'organizzazione ha risposto a oltre 4.100 emergenze industriali, salvando più di 3.700 persone e recuperando infrastrutture e proprietà industriali per circa un miliardo di yuan, equivalenti a 147 milioni di dollari. Nel corso della sua carriera decennale, Wu Kaifeng ha sviluppato un protocollo rapido per la risoluzione dei guasti ai respiratori, che permette agli operatori sotterranei di isolare e riparare i malfunzionamenti in condizioni di visibilità nulla. Il soccorritore ha partecipato nel giugno del 2021 alle operazioni nella miniera allagata nella contea di Daixian, nello Shenzhenji, e nel 2018 aveva guidato le operazioni di campo durante la competizione internazionale in Russia. Sono state condotte 38 ispezioni preventive nelle miniere, con la correzione di oltre 150 criticità.

La capitale indonesiana ha compiuto 499 anni il 22 giugno, confermandosi come la megalopoli più popolosa al mondo, con 42 milioni di abitanti nell'area metropolitana, ma restando segnata da problemi cronici di mobilità urbana. La rete di trasporto pubblico, comprendente la linea pendolare ferroviaria, gli autobus Transjakarta e i taxi a due ruote, garantisce collegamenti essenziali, ma soffre di sovraffollamento e frammentazione tra le diverse modalità. Un giovane paziente di 24 anni, costretto a viaggiare due volte alla settimana, per sottoporsi a sedute di emodialisi attraverso tre province, ha denunciato la difficoltà di raggiungere zone vicine come Tangerang, paradossalmente meno accessibili rispetto a Jakarta. Una pendolare 24enne ha descritto 16 anni di spostamenti quotidiani da Depok, nel Giava occidentale, agli uffici del sud della capitale, evidenziando la necessità di una migliore integrazione tra le diverse modalità di trasporto. Il piano di agglomerazione, previsto dalla legge speciale del 2024, che dovrebbe coordinare mobilità, economia, infrastrutture e servizi dell'area metropolitana, resta sospeso in attesa del decreto presidenziale sul trasferimento della capitale a Nusantara, nel Kalimantan orientale. Un esperto urbano ha rilevato come Jakarta abbia sostenuto da sola il peso dei trasporti regionali, senza sussidi dalle aree limitrofe. Il governatore Pramono Anung ha annunciato un aumento delle tariffe della rete estesa Transjabodetabek per renderla sostenibile. L'Agenzia di Pianificazione per lo Sviluppo ha riconosciuto come congestione, alluvioni, inquinamento atmosferico e questione abitativa non possano essere affrontati da una singola amministrazione. Per l'anniversario è stato inaugurato un nuovo ponte pedonale al nodo di interscambio di Duku Atas.

Il governo della Thailandia ha bloccato 13.888 pagine e siti web di gioco d'azzardo illegale, collegati ai mondiali di calcio del 2026, nell'ambito di un'operazione durata 18 giorni e basata su strumenti di intelligenza artificiale. Le autorità hanno parallelamente messo in guardia gli esercizi commerciali contro la trasmissione non autorizzata delle partite in diretta a fini commerciali. L'ufficio del primo ministro ha delineato misure più severe per prevenire le violazioni durante il torneo iridato, prendendo di mira le reti transnazionali di scommesse online sul calcio, e tutelando i diritti di proprietà intellettuale. La vice portavoce del governo ha spiegato che è stato integrato il lavoro delle agenzie di sicurezza e tecnologiche per rafforzare le misure di blocco informatico. Il Ministero dell'Economia Digitale e della Società sta utilizzando l'intelligenza artificiale per individuare, analizzare e filtrare dati sospetti sulle piattaforme dei social media con maggiore precisione. La campagna proattiva segue le istruzioni del primo ministro Anutin Charnvirakul, che ha ordinato l'eliminazione dei siti di gioco d'azzardo online, definendoli una bomba sociale a orologeria. Tra il 1 e il 18 giugno i funzionari hanno presentato istanze ai tribunali ottenendo ordinanze di blocco, coordinandosi con i fornitori di piattaforme online per la rimozione di pagine illegali. Sul fronte del diritto d'autore, la rappresentante governativa ha avvertito che chiunque utilizzi, ritrasmetta o ridistribuisca il segnale ufficiale dei mondiali senza autorizzazione scritta del detentore dei diritti commetterà una violazione commerciale, punibile con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, e multe da 100.000 a 800.000 baht. Il governo ha invitato la popolazione e gli operatori commerciali a stabilire un nuovo standard di visione responsabile del torneo.

0: 我想要加点 local 的。
1: Local
0: L O C A L local。
1: 好，我知道吧。

I viaggiatori provenienti da Singapore beneficiano di nuove opzioni di pagamento durante i soggiorni in Cina, grazie all'apertura del servizio di rimessa di TenPay Global, operatore del portafoglio elettronico WeChat Pay, ai titolari di passaporti stranieri residenti o in visita nel paese. I clienti di DBS Bank possono ora trasferire fondi direttamente dal proprio conto bancario al portafoglio WeChat Pay ed effettuare pagamenti tramite i codici QR degli esercenti, senza incorrere in commissioni aggiuntive di piattaforma. In precedenza, ogni transazione superiore ai 200 yuan, equivalenti a circa $30, comportava una commissione del 3% sulle carte di debito emesse a Singapore e collegate al portafoglio. OCBC Bank consente dal mese di febbraio ai propri clienti di scansionare i codici degli esercenti di WeChat Pay per i pagamenti direttamente tramite l'applicazione bancaria, senza la necessità di scaricare applicazioni di terze parti. La banca aveva già esteso analoghe funzionalità per UnionPay nel 2023 e Alipay nel 2024. Il responsabile dei pagamenti con carta di OCBC ha confermato che la Cina si è affermata come destinazione principale per gli utenti del servizio. Lo scorso anno una transazione su 5 effettuata all'estero tramite la funzione di scansione e pagamento dell'applicazione OCBC ha avuto luogo in Cina. Entro la fine del mese di giugno OCBC prevede di consentire ai clienti il trasferimento diretto di denaro dall'applicazione bancaria verso utenti di WeChat Pay non titolari di passaporto cinese. DBS rientra tra le 60 principali banche e istituzioni globali con cui TenPay Global ha stretto accordi per la rimessa transfrontaliera. Nei piccoli esercizi commerciali cinesi, i pagamenti tramite codice QR restano la modalità prevalente, poiché le carte di credito straniere non sono accettate.

Una protagonista della diplomazia del ping-pong tra Cina e Stati Uniti di 55 anni fa, Judy Louise Hoarfrost, sta costruendo un nuovo ponte di amicizia bilaterale attraverso il pickleball, sport emergente che combina elementi del tennis, del badminton,

badminton e del tennis da tavolo. Settantenne, era stata la più giovane componente della squadra statunitense di tennis tavolo, che visitò la Cina nel 1971, in una missione che contribuì alla normalizzazione delle relazioni diplomatiche bilaterali. Negli ultimi anni, ha trasferito la propria passione competitiva nel pickleball, ottenendo risultati di rilievo nei campionati nazionali statunitensi. Una recente partita amichevole a Chengdu, capoluogo della provincia del Sichuan, l'ha vista giocare con una giovane partner cinese, alternando attacco e difesa con sintonia immediata. Per promuovere gli scambi sportivi di base e la comprensione reciproca, ha guidato una delegazione di 10 membri dall'Oregon in Cina dal 6 al 18 maggio, visitando Pechino, Ganzhou, nella provincia del Jiangxi, la provincia del Guizhou, e infine Chengdu. Si tratta dell'11ª visita della sportiva nel paese, iniziata quando aveva 15 anni. Un componente 25enne della delegazione, William Scherf Gardner, ha descritto l'esperienza come la prima fuori dagli Stati Uniti e una delle migliori della sua vita, citando la diversità culturale incontrata, l'ospitalità della popolazione e i contatti stabiliti con 12 nuovi amici cinesi tramite l'applicazione WeChat. Il capitano della squadra maschile della delegazione, Wesley William Gabrielson, allenatore di pickleball, ha sottolineato come i popoli cinese e statunitense condividano molti più interessi di quanto comunemente si pensi, dalla musica all'educazione, indicando nello sport uno strumento privilegiato di avvicinamento.

道多久了，反正就不知道哎，还是蛮喜欢你的啦，但是我放弃啦，总之你要快乐哦。

Il maestro della cucina dello Hunan, Zhang Xiaochun, 64enne con 47 anni di esperienza, ha dedicato la propria carriera alla preservazione del sapore degli alimenti essiccati al sole, elemento identitario della tradizione gastronomica della provincia centro-meridionale cinese. Per generazioni, le famiglie dello Hunan hanno essiccato al sole verdure verdi, peperoncini, fagioli, melanzane, pesce e carne, per prolungarne la conservazione senza refrigerazione, intensificandone al contempo i sapori naturali. Cresciuto in una famiglia contadina di 5 figli, il cuoco ha raccontato di come la madre lasciasse le verdure al sole per giorni fino a renderle semisecche, per poi mescolarle con il sale e riporle in giare di terracotta, dove duravano 6 mesi. Negli ultimi 9 anni ha organizzato un evento culinario annuale, incentrato sugli ingredienti essiccati, selezionando ogni anno un alimento specifico e invitando chef da tutta la Cina a creare 2 piatti con quell'ingrediente. Gli alimenti essiccati al sole possono svolgere 3 ruoli in un piatto: ingrediente principale, supporto o esaltatore di sapore. Il peperoncino bianco rappresenta il prodotto più simbolico della cucina dello Hunan, ottenuto sbollentando peperoncini verdi freschi e lasciandoli al sole intenso, che li scolorisce completamente in una sola mattinata estiva con temperature superiori ai 35 gradi. La versione umida può essere congelata, mentre quella secca richiede ulteriori 2 o 3 giorni di esposizione, e si conserva per mesi in sacchetti sigillati. Saltato in padella con maiale, pollo o pesce, offre una consistenza croccante e un calore dolce. Alcuni ex allievi del maestro gestiscono ora ristoranti hunanesi all'estero, adattando le ricette ai gusti locali e introducendo i sapori essiccati anche in preparazioni occidentali, come salse e farciture per panini.

Le controversie sulla gestione immobiliare in Cina sono in costante aumento, secondo i dati diffusi dalla Corte Suprema del Popolo. Nel primo trimestre del 2026, i tribunali del paese hanno trattato 294.700 cause di questa natura, con un incremento del 37,28% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il numero effettivo dei reclami risulta probabilmente più elevato, considerando che i cittadini tendono a rivolgersi inizialmente ai comitati di quartiere, al numero verde dei consumatori 12345 o agli uffici comunali, prima di ricorrere alla via giudiziaria. Oltre il 67% della popolazione cinese, che supera il 1.400.000.000 di persone, risiede ormai in città, e circa la metà abita in appartamenti costruiti negli ultimi tre decenni. I proprietari, che non versano imposte fondiarie poiché non possiedono il terreno su cui sorgono gli edifici, sono comunque tenuti a corrispondere significative spese condominiali, comprese tra 2.000 e 7.000 yuan annui, equivalenti a 295 e 1.033 dollari, per un bilocale. Le criticità si manifestano con il deteriorarsi delle condizioni degli stabili, corridoi sporchi, cassonetti maleodoranti, infiltrazioni d'acqua, manutenzione carente, e mancanza di trasparenza sui ricavi derivanti dalla locazione degli scantinati o dall'affissione pubblicitaria negli ascensori. Quando i proprietari non ottengono risposte soddisfacenti, sospendono il pagamento delle quote, innescando un circolo vizioso. Le normative nazionali sono state riviste almeno tre volte negli ultimi vent'anni. Sono emerse anche segnalazioni di membri di comitati, di proprietari corrotti dalle società di gestione. Le autorità disciplinari hanno avviato indagini sulle irregolarità nel settore, sottolineando la necessità di una maggiore trasparenza nei conti e nei servizi forniti.

La Cina ha inasprito le contromisure economiche nei confronti del Giappone, ampliando in modo significativo la lista delle entità sottoposte a controlli sulle esportazioni. Il Ministero del Commercio di Pechino ha aggiunto 20 soggetti giapponesi all'elenco dei controlli, tra cui il National Institute for Defense Studies, mentre altre 20 realtà, compresa Mitsui I&S, sono state inserite in una lista di osservazione perché gli utilizzatori finali e gli impieghi conclusivi di alcuni beni a duplice uso non sono risultati verificabili. Le autorità cinesi hanno motivato il provvedimento con la necessità di salvaguardare la sicurezza nazionale, rispettare gli obblighi di non proliferazione e contrastare la rimilitarizzazione giapponese. I controlli colpiscono in modo mirato soltanto entità selezionate e si applicano esclusivamente a prodotti a duplice uso, lasciando intatti i normali flussi commerciali bilaterali. Rispetto alle sanzioni di febbraio, che avevano riguardato 20 organizzazioni legate all'apparato militare giapponese, l'ultimo elenco amplia il raggio d'azione includendo cantieristica navale, meccanica avanzata, elettronica, tecnologie dell'informazione, settore aerospaziale e istituti di ricerca. Le entità presenti nella lista di osservazione potranno chiedere di essere rimosse qualora collaborino alle procedure di verifica sull'uso finale. La mossa di Pechino arriva in risposta alla linea adottata dal governo guidato dalla prima ministra Sanae Takaichi, in carica dallo scorso ottobre, che ha rafforzato le capacità militari del paese, intensificato la cooperazione difensiva con gli alleati e promosso un più stretto coordinamento tecnologico militare con partner affini. Le autorità cinesi hanno accusato Tokyo di aver minato sistematicamente l'ordine post-bellico, liberalizzato le esportazioni di armamenti, ampliato i bilanci militari e riabilitato la memoria storica del militarismo, in contrasto con la Costituzione pacifista. Pechino ha auspicato che il governo Takaichi riconosca tempestivamente gli errori commessi e riconduca la propria politica entro un percorso coerente con il diritto internazionale e con la stabilità regionale.

città di Guida, in coincidenza con il 105° anniversario della fondazione. Il pensiero di Xi Jinping sulla costruzione del partito, presentato durante una conferenza nazionale lo scorso 15 giugno, individua 14 aspetti cardine, tra cui il consolidamento dell'autogoverno integrale e rigoroso, la trasformazione del miglioramento dello stile di lavoro in compito permanente, la disciplina ferrea, l'integrazione degli sforzi affinché i funzionari non osino, non possano e non vogliano commettere atti di corruzione. Il quadro complessivo include disciplina, istituzioni, ideologia, condotta lavorativa e cultura, elementi che devono progredire in modo sistematico. Una vicenda emblematica si è verificata nella contea di Jia, nella provincia dello Hunan, dove i residenti del villaggio di Shangxi hanno ricevuto il rimborso di somme indebitamente versate a un responsabile di gruppo e a un ex funzionario di municipalità, che avevano richiesto pagamenti irregolari per il rilascio di certificati relativi alle abitazioni costruite in proprio. Dall'inizio dell'anno, le autorità disciplinari della contea hanno aperto 93 fascicoli, sanzionato 27 persone e restituito alla collettività oltre 6 milioni e 600 mila yuan, pari a circa 980 mila dollari. L'azione si è concentrata sui fenomeni di cattiva condotta che incidono direttamente sulla vita dei residenti rurali. Studiosi del diritto cinese hanno sottolineato come la lotta alla corruzione richieda strumenti tecnologici aggiornati e un equilibrio tra norme statali e regole interne al partito, distinguendo le due sfere ma garantendone la convergenza operativa. Le autorità di JAE hanno avviato la digitalizzazione dei controlli sulle finanze di villaggio, con sistemi di allerta intelligente e supervisione aperta. Resta cruciale l'adattamento delle regole alle realtà locali, traducendo le direttive superiori in indicazioni pratiche e applicabili a livello di base.

La Corea del Sud ha annunciato un piano di investimenti senza precedenti, pari a circa 5 quadrilioni di won, equivalenti a 3.250 miliardi di dollari, per consolidare la propria leadership nell'era dell'intelligenza artificiale. Il programma, definito tripolare, coinvolge sia il governo sia il settore privato e poggia su tre assi strategici: la produzione di semiconduttori, l'intelligenza artificiale fisica applicata alla robotica e i centri dati dedicati all'intelligenza artificiale. Il presidente Lee Jae-myung ha presentato l'iniziativa in una conferenza nazionale trasmessa in televisione, annunciando la nomina di un consigliere presidenziale dedicato e assumendo la supervisione diretta dei progetti. Il ministro del Commercio, dell'Industria e delle Risorse Kim Jong-kwan ha illustrato la creazione di un grande nuovo polo dei semiconduttori nella regione sud-occidentale del paese, sostenuto da investimenti aziendali pari a 800 trilioni di won. Lo Stato destinerà 30 trilioni di won nei prossimi 15 anni all'intera filiera, con l'obiettivo di raddoppiare la capacità produttiva delle memorie dinamiche entro 5 anni. Il ministro della scienza Bae Kyung-hoon ha indicato in un quadrilione di won l'impegno per i centri dati entro il 2035, considerando il prossimo triennio come finestra decisiva per la leadership nell'intelligenza artificiale fisica. Samsung Electronics, guidata dal presidente Lee Jae-yong, investirà oltre 2 quadrilioni e 600 mila miliardi di won nei settori dei semiconduttori, dei robot umanoidi, delle batterie e dei materiali correlati. Il gruppo SK, presieduto da Choi Tae-won, ha previsto un quadrilione 100.000 miliardi di won attraverso SK Hynix per nuovi cluster produttivi e un ulteriore quadrilione per centri dati con una capacità complessiva di 15 gigawatt. Esperti accademici hanno evidenziato la complementarità tra le filiere sudcoreana e cinese nel settore.

就这样陪你走着走着，又是几年过了呢？仿佛时间不怕蹉跎，美好的停格。

你答应过我的。我们要过好多好多个生日的，我们会一起到很老很老，对不对？

le autorità giudiziarie cinesi hanno intensificato la repressione delle cause pretestuose in materia di proprietà intellettuale, ritenute uno strumento utilizzato per ottenere vantaggi indebiti, ostacolare la concorrenza e alterare l'ordine di mercato. La Procura Suprema del Popolo ha reso noti 5 casi tipo, riguardanti modelli di utilità, brevetti per design, marchi e concorrenza sleale, mentre la Corte Suprema del Popolo ha pubblicato decisioni di indirizzo per orientare le parti verso un contenzioso in buona fede. Una delle vicende riguarda un'azienda di tecnologie meccaniche di Wuxi, nella provincia del Jiangsu, citata in giudizio da un'impresa di apparecchiature intelligenti di Foshan, nel Guangdong, per la presunta violazione di un brevetto su un dispositivo di miscelazione. La causa, avviata nel gennaio del 2023, chiedeva 23 milioni di yuan di danni, pari a circa 3 milioni e 380 mila dollari, ed era stata depositata pochi giorni dopo l'accettazione della domanda di quotazione dell'azienda di Wuxi, costringendola a sospendere il processo di ammissione in borsa. Le verifiche hanno accertato l'assenza di una base giuridica stabile del brevetto e l'inesistenza di alcuna violazione.

e il tribunale ha respinto le pretese, condannando la società ricorrente al pagamento di 400.000 yuan e alla pubblicazione di una dichiarazione pubblica. Un'altra vicenda riguarda una società ad alta tecnologia che utilizzava il marchio Changao dal 1998, contro cui un'impresa digitale aveva registrato 12 marchi simili in malafede, chiedendo poi 10 milioni di yuan di risarcimento. Il tribunale di Changsha ha respinto la richiesta, comminato sanzioni per 100.000 yuan complessivi e disposto l'invalidazione di 72 marchi delle società coinvolte. La Procura Suprema ha invitato i magistrati a un esame sostanziale delle controversie.

0: Il prototipo del cargo spaziale robotico cinese, denominato Qingzhou, che in italiano significa nave leggera, ha portato a termine una serie di sperimentazioni e collaudi tecnici. L'annuncio è stato diffuso dall'Accademia per l'Innovazione nei microsatelliti dell'Accademia Cinese delle Scienze, con sede a Shanghai. Le attività completate hanno riguardato il rilevamento spaziale di precisione, la medicina spaziale di nuova generazione e la coltivazione biologica in orbita. I risultati ottenuti forniranno supporto tecnico all'applicazione delle nuove tecnologie spaziali cinesi, al trasferimento di queste tecnologie alla vita quotidiana, al funzionamento sicuro ed efficiente della stazione spaziale Tiangong e allo sfruttamento delle risorse spaziali. Uno strumento laser per la misurazione delle deformazioni a livello micrometrico, sviluppato dall'Istituto di Tecnologia di Harbin, ha permesso di monitorare con estrema precisione le deformazioni strutturali del veicolo in orbita, consentendo ai controllori a terra di seguire in tempo reale lo stato di salute della struttura. Un giroscopio su scala di microchip realizzato dall'Università Jiao Tong di Shanghai ha completato con successo le misurazioni di velocità angolare, con prospettive applicative nell'esplorazione dello spazio profondo e nei velivoli bioispirati. Un sensore elettromiografico messo a punto dall'Università di Tecnologia Avanzata di Shenzhen ha verificato per la prima volta la fattibilità della raccolta e trasmissione continua dei segnali muscolari umani in microgravità. Ricercatori dell'Accademia delle Scienze hanno inoltre condotto un esperimento sulla risurrezione del muschio del deserto Sintrichia caninervis, dimostrandone la sopravvivenza in condizioni spaziali estreme. Il prototipo Qingzhou era stato lanciato il 30 marzo dal centro di lancio dei satelliti di Jiuquan a bordo del razzo Kinetica 2. Il primo modello di serie partirà all'inizio del 2027 per agganciarsi alla stazione Tiangong.
1: 想你呀，我，你什么时候回家？我在等你啊。

0: 来黄准哥啦，来这个好不好？
1: 好啊，可以啊。
0: 来。

Le aziende tecnologiche cinesi stanno emergendo come contributori rilevanti dell'ecosistema africano dell'intelligenza artificiale, in particolare promuovendo modelli a sorgente aperta. Il fondatore e amministratore delegato di Deep Wisdom, società con sede a Xiamen nella provincia del Fujian, ha sottolineato come l'intelligenza artificiale open source stia abbassando le barriere all'adozione tecnologica ed espandendo l'accesso a strumenti digitali avanzati nei mercati emergenti. Tali modelli consentono a sviluppatori e imprese di scaricare i pesi del sistema, distribuirli localmente, modificarne le architetture e addestrarli con dati propri, rendendo la tecnologia più accessibile rispetto ai sistemi chiusi tradizionali. Negli ultimi anni, Alibaba, Baidu e ByteDance hanno rilasciato o sostenuto grandi modelli linguistici a codice aperto, attirando sviluppatori in tutto il mondo. In Kenya, un'azienda ha utilizzato il modello Atoms di Deep Wisdom per sviluppare Yotu Health, un copilota sanitario mobile che aiuta gli utenti a monitorare la glicemia

gestire le terapie e organizzare la routine sanitaria. Un ricercatore presso il Dipartimento di Informatica dell'Università Jomo Kenyatta di Agricoltura e Tecnologia ha evidenziato il vantaggio dei modelli a peso aperto, che permettono ai team africani di ospitare i sistemi localmente, proteggere i dati sensibili, perfezionare set di dati specifici per dominio e costruire soluzioni in linea con le priorità del continente. Il concetto di sovranità sull'intelligenza artificiale è ormai parte integrante della strategia nazionale keniota. I modelli stranieri dovrebbero fungere da impalcatura per formare ricercatori africani, costruire set di dati locali, sviluppare benchmark per le lingue africane e produrre sistemi di proprietà e gestione continentale. Secondo il gruppo della Banca Africana di Sviluppo, un impiego inclusivo dell'intelligenza artificiale potrebbe aggiungere fino a 1.000 miliardi di dollari al prodotto interno lordo delle economie africane entro il 2035.

0: L'industria manifatturiera cinese dell'informazione elettronica si appresta a una trasformazione profonda durante il quindicesimo piano quinquennale, che coprirà gli anni dal 2026 al 2030, passando dall'espansione su larga scala al miglioramento qualitativo e al rafforzamento della resilienza. Un ricercatore dell'Istituto di Economia Industriale dell'Accademia Cinese delle Scienze Sociali ha rilevato come la competitività internazionale cinese nel settore sia destinata a consolidarsi ulteriormente, nonostante il panorama globale tenda verso una crescente decentralizzazione e regionalizzazione. I ricavi delle principali imprese del comparto sono cresciuti in modo costante, passando da 14 trilioni e 100 miliardi di yuan nel 2021 a 17 trilioni e 400 miliardi nel 2025, con un tasso medio di crescita annuale del 5,4%. La presenza globale del settore si è ulteriormente rafforzata. Alla fine del 2025, la capacità produttiva cinese rappresentava il 96% del polisilicio globale, il 96,2% dei wafer, il 91,3% delle celle fotovoltaiche e l'80,1% dei moduli. Il piano congiunto del Ministero dell'Industria e dell'Amministrazione Statale per la regolamentazione del mercato fissa al 7% la crescita media del valore aggiunto per l'elettronica e oltre il 5% la crescita dei ricavi complessivi. La logica di creazione del valore si sta spostando dal manufatto hardware al dato e al servizio, con l'esplosione attesa dell'hardware per intelligenza artificiale. La società di ricerca IDC prevede che gli investimenti cinesi totali nel settore supereranno i 100 miliardi di dollari entro il 2028. Il presidente di Lenovo ha illustrato l'integrazione di soluzioni ibride di intelligenza artificiale nei comparti manifatturiero, sanitario, dei trasporti e agricolo, citando il caso del gruppo Yili, che ha quasi raddoppiato i tassi di consegna puntuale.
1: Hello， 大家好，我是你们的失眠 DJ Rose 刘明湘，今天有一首新歌特别献给大家，叫做 Bed。

0: 近，我要你，我要你。
1: 那里很黑，
0: 我要，
1: 所以我们可以帮他们点蜡烛，然后我们就可以跟他们说，不要害怕，已经没事了。

L'edizione 2026 del Mobile World Congress di Shanghai si è conclusa lo scorso venerdì, delineando il percorso verso la sesta generazione delle reti mobili e la convergenza tra intelligenza artificiale e mondo fisico. La manifestazione triennale ha avuto come momento simbolico la sfida dei calci di rigore tra robot umanoidi, con 8 squadre che hanno gareggiato senza telecomandi né script predefiniti, validando in modo concreto il ciclo percezione-decisione-controllo motorio dell'intelligenza incarnata. Il direttore generale della GSMA ha indicato nella robotica umanoide, nell'economia a bassa quota e nella guida autonoma le 3 frontiere più promettenti dell'ecosistema mobile asiatico. Il capo ingegnere del Ministero dell'Industria e dell'Informazione cinese ha definito la direzione strategica del paese, fondata su infrastrutture di nuova generazione, innovazione tecnologica, integrazione tra digitale e industria e cooperazione globale aperta. È stato sollecitato l'allineamento internazionale sugli standard del 6° livello generazionale e sulla governance dell'intelligenza artificiale. Il presidente di China Mobile ha illustrato l'evoluzione del concetto stesso di mobilità, dalle comunicazioni vocali ai flussi di intelligenza, presentando un caso di tecnologia accessibile per persone con disabilità uditive. China Mobile sta sviluppando reti autonome capaci di autoconfigurazione, auto-ottimizzazione e autoriparazione. China Unicom ha individuato nell'espansione internazionale un nuovo motore di crescita, puntando su cavi sottomarini, rotte transfrontaliere in fibra e infrastrutture satellitari per l'Internet delle cose. Il vicepresidente esecutivo di Huawei ha definito il 2026 un punto di svolta critico, prevedendo nelle aree ad alta densità una concentrazione di agenti intelligenti superiore ai 10 milioni per chilometro quadrato. Il rapporto della GSMA ha confermato che la Cina rappresenta oltre il 40% delle connessioni di quinta generazione a livello globale.

L'acqua sta emergendo come risorsa strategica, destinata a definire la resilienza economica, la sicurezza alimentare e la stabilità regionale nel XXI secolo, con un peso paragonabile a quello che il petrolio ha avuto nei decenni passati. A differenza dell'energia, per la quale esistono fonti alternative, l'acqua dolce non ha sostituti possibili, e ogni aspetto della vita umana ne dipende. La questione assume particolare rilevanza per l'Asia, che ospita quasi il 60% della popolazione mondiale e alcune delle economie a più rapida crescita. Urbanizzazione accelerata, espansione industriale, domanda agricola, dinamiche demografiche e cambiamento climatico hanno esercitato una pressione senza precedenti sui fiumi, laghi, bacini e falde del continente. I ghiacciai dell'Himalaya, considerati le torri d'acqua dell'Asia, alimentano molti dei grandi corsi che sostengono centinaia di milioni di persone, e le alterazioni in atto avranno conseguenze transfrontaliere. Un docente dell'Università Islamica Internazionale della Malesia ha proposto un quadro di cooperazione tra Cina e Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico per affrontare la sicurezza idrica come pilastro condiviso della stabilità regionale. Le iniziative suggerite includono un meccanismo permanente di cooperazione, investimenti in tecnologie idriche intelligenti, basate su intelligenza artificiale e monitoraggio satellitare, un fondo congiunto per l'innovazione, l'agricoltura efficiente nell'uso dell'acqua, sistemi di allerta precoce per siccità e alluvioni, e l'integrazione della sicurezza idrica nella Belt and Road Initiative. L'esperienza cinese, fondata su investimenti pluridecennali in infrastrutture, sistemi di controllo delle piene, tecnologie irrigue avanzate e progetti di trasferimento idrico, costituisce un riferimento per le politiche regionali. La sicurezza nazionale del futuro dipenderà tanto dalle risorse idriche quanto dalle capacità militari.

0: L'Europa ha vissuto un'estate segnata da un'ondata di calore senza precedenti, con temperature superiori ai 40 gradi che hanno provocato la chiusura delle scuole, il cedimento di tratti stradali, il sovraffollamento ospedaliero e diverse vittime. La situazione ha messo in evidenza i limiti delle infrastrutture continentali e il ritardo accumulato in tema di climatizzazione domestica. I cittadini europei, dopo anni di dibattito sulla legittimità ambientale dei condizionatori, si sono rivolti rapidamente al mercato, svuotando gli scaffali e allungando le liste di attesa per l'installazione. Le unità portatili sono diventate beni particolarmente ricercati. I produttori asiatici, e in particolare i marchi cinesi, hanno risposto alla domanda in attesa, con Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, tra i mercati più dinamici. I sistemi portatili del produttore cinese Midea sono andati rapidamente esauriti, anche grazie alla compatibilità con gli edifici europei più datati. Le restrizioni commerciali, ipotizzate dalle istituzioni di Bruxelles nei confronti dei prodotti verdi cinesi, rischiano di aumentare i costi della transizione ecologica europea e di alimentare ulteriori pressioni inflazionistiche. Secondo la Banca Centrale Europea, un aumento del 10% delle importazioni cinesi nell'Unione Europea nel 2026 comporterebbe una riduzione complessiva dei prezzi delle importazioni dell'1,6%. La Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo ha calcolato che gli scambi di beni intermedi con la Cina hanno contribuito ad aumentare da 6 a 11, tra il 2007 e il 2024, il numero delle economie in via di sviluppo divenute snodi commerciali globali. Nei primi 5 mesi dell'anno le importazioni cinesi sono cresciute del 20,5%, superando di 8,7 punti percentuali la crescita delle esportazioni.
1: 有时候对着镜子里那个陌生的自己，总会想到一连串的问题：你开心吗？这是你想要的吗？然后勉强挤出一个微笑，继续过完今天、明天、每一天。

Macao ha presentato la propria identità culturale ibrida come motore strategico del settore turistico, in occasione della 13ª riunione ministeriale dei paesi dell'Asia-Pacifico dedicata al turismo. Su un territorio di appena 33 km quadrati, la regione amministrativa speciale ospita una convivenza secolare tra tradizione cinese ed eredità occidentale, visibile nell'architettura, nella gastronomia e nelle espressioni musicali. Una recente esibizione dell'orchestra cinese di Macao al Teatro Don Pedro V, il primo teatro in stile occidentale costruito in Cina, ha proposto la melodia tradizionale del fiore di gelsomino interpretata con erhu, guzheng e violoncello, sintesi efficace della duplice anima del territorio. Il segretario per gli affari sociali e la cultura del governo regionale ha sottolineato come Macao resti saldamente radicata nella cultura cinese, costituendo al contempo una finestra di scambio tra civiltà orientali e occidentali. La presidente del Centro di Ricerca sull'Economia del Turismo Globale ha definito il turismo culturale il pilastro economico della città, evidenziando come l'apertura e l'inclusività rappresentino vantaggi competitivi unici. Con circa 600.000 residenti, Macao detiene la più alta concentrazione mondiale di marchi alberghieri a 5 stelle riconosciuti internazionalmente. Nel 2025 la città ha accolto oltre 40 milioni di visitatori, mentre nei primi 4 mesi dell'anno in corso gli arrivi hanno già superato i 14 milioni e 600.000, includendo più di 1 milione di viaggiatori internazionali. La zona di cooperazione approfondita Guangdong Macao a Hengqin ha favorito l'integrazione regionale, con oltre 36.000 gruppi turistici e più di 168.000 viaggiatori che hanno utilizzato i nuovi meccanismi di facilitazione introdotti nel maggio del 2024. È in corso lo sviluppo di un nuovo distretto culturale e turistico internazionale.

L'esperienza cinese nella riduzione della povertà e nel perseguimento della prosperità comune ha fornito un punto di riferimento per molti paesi in via di sviluppo. Dalla fondazione della Nuova Cina, segnata da povertà diffusa e carenze alimentari, il paese è passato a una società modestamente prospera e ora persegue il traguardo della prosperità condivisa. Tra il 2012 e il 2020, 98 milioni e 990 mila residenti rurali sotto la soglia di povertà nazionale sono stati sollevati dalla condizione di indigenza e tutte le 832 contee designate come povere hanno superato la classificazione. L'aspettativa di vita è cresciuta da circa 35 anni nel 1949 a oltre 79 anni attuali. Il coefficiente di Engel, indicatore della quota di spesa familiare destinata all'alimentazione, è sceso sotto il 30%, collocando la Cina tra le società relativamente affluenti secondo gli standard della Food and Agriculture Organization. Il concetto di prosperità comune, spesso frainteso all'estero, non implica egualitarismo assoluto, ma una più ampia condivisione dei benefici della crescita, preservando incentivi all'innovazione e all'imprenditorialità. Tre livelli di distribuzione strutturano l'approccio cinese: la distribuzione primaria affidata al mercato, la ridistribuzione tramite fiscalità e protezione sociale, e i contributi volontari di imprese e gruppi ad alto reddito. La copertura dell'assicurazione sanitaria supera il 95% della popolazione, mentre il sistema pensionistico raggiunge la quasi totalità dei cittadini. La provincia dello Zhejiang, zona pilota dimostrativa, ha ridotto in anticipo il divario di reddito tra città e campagne. L'approccio gradualistico, con riforme testate localmente e progressivamente estese, ha consentito di evitare gli squilibri fiscali tipici di sistemi assistenziali prematuri e le divisioni sociali derivanti da crescita senza equità.

L'Esercito Popolare di Liberazione ha celebrato il lavoro dei sommergibilisti del Comando del Teatro Orientale, che operano in condizioni di isolamento prolungato e pressione costante a bordo dei battelli subacquei. Un sottufficiale 23enne arruolato 2 anni fa ha completato la sua prima missione di navigazione nel 2025, descrivendo l'esperienza come indimenticabile. Privati della luce solare, i membri dell'equipaggio si affidano a un orologio sulle 24 ore per distinguere il giorno dalla notte, con cicli di sonno frammentati tra i turni. L'aria interna porta una miscela di odori derivanti dalla cucina, dalla vernice, dalle apparecchiature elettriche e dalla fermentazione microbica. Un veterano con quasi 20 anni di servizio, responsabile del sistema logistico, viene definito il risolutore di problemi del sommergibile per la capacità di intervenire su una vasta gamma di malfunzionamenti meccanici. Nelle anguste cuccette tre marinai condividono due brande con cinture di sicurezza, raramente vuote e spesso ancora calde quando subentra il turno successivo. Il passaggio da nuovo arruolato a membro esperto richiede dai 3 ai 5 anni di addestramento intensivo. Un altro veterano con 30 anni di servizio funge da mentore per i più giovani, mentre un ufficiale con 16 anni di esperienza ha descritto come una missione richieda 100 uomini che lavorano in sintonia su un'unica arma. La separazione dai familiari resta una delle sfide più dure. Durante una missione il figlio di un sottufficiale si è gravemente ammalato e la moglie ha tentato ripetutamente di contattarlo senza riuscirvi. Il sommergibile in questione ha formato negli anni 4 comandanti di unità subacquee. Il team mantiene una tradizione consolidata di trasmissione del sapere tecnico tra le generazioni.

0: 无论你怎么修改基因，历史都是不会改变的。
1: 我知道，我只要他最后的记忆，不是孤单的。

un caposquadra 34enne del team nazionale di soccorso minerario di emergenza Shangxi Huayang, Wu Kaifeng, è stato insignito del riconoscimento pioniere giovanile della nuova era per il 2026, conferito dal Comitato Centrale della Lega della Gioventù Comunista e dalla Federazione Pancinese della Gioventù in vista della Giornata della Gioventù del 4 maggio. L'onorificenza è stata assegnata mentre il soccorritore era impegnato in Zambia come rappresentante cinese alla 14ª competizione internazionale di soccorso minerario, svoltasi dal 26 aprile ai primi giorni di maggio. L'evento ha riunito squadre di emergenza provenienti da Zambia, India, Stati Uniti, Colombia e Canada, mettendo alla prova le competenze tecniche in navigazione sotterranea, antincendio, soccorso con corde e triage medico. L'unità del premiato è stata formalmente integrata nel quadro nazionale di risposta alle emergenze il 10 febbraio dell'anno in corso, ma le sue origini risalgono al 1952. In 74 anni di attività, l'organizzazione ha risposto a oltre 4.100 emergenze industriali, salvando più di 3.700 persone e recuperando infrastrutture e proprietà industriali per circa 1 miliardo di yuan, equivalenti a 147 milioni di dollari. Nel corso della sua carriera decennale, Wu Kaifeng ha sviluppato un protocollo rapido per la risoluzione dei guasti ai respiratori, che permette agli operatori sotterranei di isolare e riparare i malfunzionamenti in condizioni di visibilità nulla. Il soccorritore ha partecipato nel giugno del 2021 alle operazioni nella miniera allagata nella contea di Daixian, nello Shaanxi, e nel 2018 aveva guidato le operazioni di campo durante la competizione internazionale in Russia. Sono state condotte 38 ispezioni preventive nelle miniere, con la correzione di oltre 150 criticità.

0: 我们现在碰到一个很大的问题，就是我们拍到一半下大雨，基本上
1: 好吧，
0: 那就只能这样子。

La capitale indonesiana ha compiuto 499 anni il 22 giugno, confermandosi come la megalopoli più popolosa al mondo con 42 milioni di abitanti nell'area metropolitana, ma restando segnata da problemi cronici di mobilità urbana. La rete di trasporto pubblico, comprendente la linea pendolare ferroviaria, gli autobus Transjakarta e i taxi a due ruote, garantisce collegamenti essenziali ma soffre di sovraffollamento e frammentazione tra le diverse modalità. Un giovane paziente di 24 anni, costretto a viaggiare due volte alla settimana per sottoporsi a sedute di emodialisi attraverso tre province, ha denunciato la difficoltà di raggiungere zone vicine come Tangerang, paradossalmente meno accessibili rispetto a Jakarta. Una pendolare 24enne ha descritto 16 anni di spostamenti quotidiani da Depok, nel Java occidentale, agli uffici del sud della capitale, evidenziando la necessità di una migliore integrazione tra le diverse modalità di trasporto. Il piano di agglomerazione previsto dalla legge speciale del 2024, che dovrebbe coordinare mobilità, economia, infrastrutture e servizi dell'area metropolitana, resta sospeso in attesa del decreto presidenziale sul trasferimento della capitale a Nusantara, nel Kalimantan orientale. Un esperto urbano ha rilevato come Jakarta abbia sostenuto da sola il peso dei trasporti regionali, senza sussidi dalle aree limitrofe. Il governatore Pramono Anung ha annunciato un aumento delle tariffe della rete estesa Trans-Jabodetabek per renderla sostenibile. L'Agenzia di Pianificazione per lo Sviluppo ha riconosciuto come congestione, alluvioni, inquinamento atmosferico e questione abitativa non possano essere affrontati da una singola amministrazione. Per l'anniversario è stato inaugurato un nuovo ponte pedonale al nodo di interscambio di Duku Atas.

Il governo della Thailandia ha bloccato 13.888 pagine e siti web di gioco d'azzardo illegale, collegati ai mondiali di calcio del 2026 nell'ambito di un'operazione durata 18 giorni e basata su strumenti di intelligenza artificiale. Le autorità hanno parallelamente messo in guardia gli esercizi commerciali contro la trasmissione non autorizzata delle partite in diretta a fini commerciali. L'ufficio del primo ministro ha delineato misure più severe per prevenire le violazioni durante il torneo iridato, prendendo di mira le reti transnazionali di scommesse online sul calcio e tutelando i diritti di proprietà intellettuale. La vice portavoce del governo ha spiegato che è stato integrato il lavoro delle agenzie di sicurezza e tecnologiche per rafforzare le misure di blocco informatico. Il Ministero dell'Economia Digitale e della Società sta utilizzando l'intelligenza artificiale per individuare

individuare, analizzare e filtrare dati sospetti sulle piattaforme dei social media con maggiore precisione. La campagna proattiva segue le istruzioni del primo ministro Anutin Charnwirakul, che ha ordinato l'eliminazione dei siti di gioco d'azzardo online, definendoli una bomba sociale a orologeria. Tra il 1 e il 18 giugno i funzionari hanno presentato istanze ai tribunali ottenendo ordinanze di blocco, coordinandosi con i fornitori di piattaforme online per la rimozione di pagine illegali. Sul fronte del diritto d'autore, la rappresentante governativa ha avvertito che chiunque utilizzi, ritrasmetta o ridistribuisca il segnale ufficiale dei mondiali senza autorizzazione scritta del detentore dei diritti, commetterà una violazione commerciale, punibile con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e multe da 100.000 a 800.000 baht. Il governo ha invitato la popolazione e gli operatori commerciali a stabilire un nuovo standard di visione responsabile del torneo.

i viaggiatori provenienti da Singapore beneficiano di nuove opzioni di pagamento durante i soggiorni in Cina, grazie all'apertura del servizio di rimessa di TenPay Global, operatore del portafoglio elettronico WeChat Pay, ai titolari di passaporti stranieri residenti o in visita nel paese. I clienti di DBS Bank possono ora trasferire fondi direttamente dal proprio conto bancario al portafoglio WeChat Pay ed effettuare pagamenti tramite i codici QR degli esercenti senza incorrere in commissioni aggiuntive di piattaforma. In precedenza, ogni transazione superiore ai 200 yuan, equivalenti a circa $30, comportava una commissione del 3% sulle carte di debito emesse a Singapore e collegate al portafoglio. OCBC Bank consente dal mese di febbraio ai propri clienti di scansionare i codici degli esercenti di WeChat Pay per i pagamenti direttamente tramite l'applicazione bancaria, senza la necessità di scaricare applicazioni di terze parti. La banca aveva già esteso analoghe funzionalità per UnionPay nel 2023 e Alipay nel 2024. Il responsabile dei pagamenti con carta di OCBC ha confermato che la Cina si è affermata come destinazione principale per gli utenti del servizio. Lo scorso anno una transazione su 5 effettuata all'estero tramite la funzione di scansione e pagamento dell'applicazione OCBC ha avuto luogo in Cina. Entro la fine del mese di giugno, OCBC prevede di consentire ai clienti il trasferimento diretto di denaro dall'applicazione bancaria verso utenti di WeChat Pay non titolari di passaporto cinese. DBS rientra tra le 60 principali banche e istituzioni globali con cui TenPay Global ha stretto accordi per la rimessa transfrontaliera. Nei piccoli esercizi commerciali cinesi, i pagamenti tramite codice QR restano la modalità prevalente, poiché le carte di credito straniere non sono accettate.

una protagonista della diplomazia del ping pong tra Cina e Stati Uniti di 55 anni fa, Judy Louise Hoarfrost, sta costruendo un nuovo ponte di amicizia bilaterale attraverso il pickleball, sport emergente che combina elementi del tennis, del badminton e del tennis da tavolo. Settantenne, era stata la più giovane componente della squadra statunitense di tennis tavolo che visitò la Cina nel 1971, in una missione che contribuì alla normalizzazione delle relazioni diplomatiche bilaterali. Negli ultimi anni ha trasferito la propria passione competitiva nel pickleball, ottenendo risultati di rilievo nei campionati nazionali statunitensi. Una recente partita amichevole a Chengdu, capoluogo della provincia del Sichuan, l'ha vista giocare con una giovane partner cinese, alternando attacco e difesa con sintonia immediata. Per promuovere gli scambi sportivi di base e la comprensione reciproca, ha guidato una delegazione di 10 membri dall'Oregon in Cina, dal 6 al 18 maggio, visitando Pechino, Gansu nella provincia del Jiangxi, la provincia del Guizhou e infine Chengdu. Si tratta dell'11ª visita della sportiva nel paese, iniziata quando aveva 15 anni. Un componente 25enne della delegazione, William Scherf Gardner, ha descritto l'esperienza come la prima fuori dagli Stati Uniti e una delle migliori della sua vita, citando la diversità culturale incontrata, l'ospitalità della popolazione e i contatti stabiliti con 12 nuovi amici cinesi tramite l'applicazione WeChat. Il capitano della squadra maschile della delegazione, Wesley William Gabrielson, allenatore di pickleball, ha sottolineato come i popoli cinese e statunitense condividano molti più interessi di quanto comunemente si pensi, dalla musica all'educazione, indicando nello sport uno strumento privilegiato di avvicinamento.

Il maestro della cucina dello Hunan, Zhang Xiaochun, 64enne con 47 anni di esperienza, ha dedicato la propria carriera alla preservazione del sapore degli alimenti essiccati al sole, elemento identitario della tradizione gastronomica della provincia centro-meridionale cinese. Per generazioni le famiglie dello Hunan hanno essiccato al sole verdure verdi, peperoncini, fagioli, melanzane, pesce e carne, per prolungarne la conservazione senza refrigerazione, intensificandone al contempo i sapori naturali. Cresciuto in una famiglia contadina di 5 figli, il cuoco ha raccontato di come la madre lasciasse le verdure al sole per giorni, fino a renderle semisecche, per poi mescolarle con il sale e riporle in giare di terracotta, dove duravano 6 mesi. Negli ultimi 9 anni ha organizzato un evento culinario annuale incentrato sugli ingredienti essiccati, selezionando ogni anno un alimento specifico e invitando chef da tutta la Cina a creare 2 piatti con quell'ingrediente. Gli alimenti essiccati al sole possono svolgere 3 ruoli in un piatto: ingrediente principale, supporto o esaltatore di sapore. Il peperoncino bianco rappresenta il prodotto più simbolico della cucina dello Hunan, ottenuto sbollentando peperoncini verdi freschi e lasciandoli al sole intenso, che li scolorisce completamente in una sola mattinata estiva con temperature superiori ai 35 gradi. La versione umida può essere congelata, mentre quella secca richiede ulteriori 2 o 3 giorni di esposizione e si conserva per mesi in sacchetti sigillati. Saltato in padella con maiale, pollo o pesce, offre una consistenza croccante e un calore dolce. Alcuni ex allievi del maestro gestiscono ora ristoranti hunanesi all'estero, adattando le ricette ai gusti locali e introducendo i sapori essiccati anche in preparazioni occidentali, come salse e farciture per panini.

Le controversie sulla gestione immobiliare in Cina sono in costante aumento, secondo i dati diffusi dalla Corte Suprema del Popolo. Nel primo trimestre del 2026, i tribunali del paese hanno trattato 294.700 cause di questa natura, con un incremento del 37,28% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il numero effettivo dei reclami risulta probabilmente più elevato, considerando che i cittadini tendono a rivolgersi inizialmente ai comitati di quartiere, al numero verde dei consumatori 12345 o agli uffici comunali, prima di ricorrere alla via giudiziaria. Oltre il 67% della popolazione cinese, che supera il 1.400.000.000 di persone, risiede ormai in città, e circa la metà abita in appartamenti costruiti negli ultimi tre decenni. I proprietari, che non versano imposte fondiarie poiché non possiedono il terreno su cui sorgono gli edifici, sono comunque tenuti a corrispondere significative spese condominiali, comprese tra 2.000 e 7.000 yuan annui, equivalenti a 295 e 1.033 dollari, per un bilocale. Le criticità si manifestano con il deteriorarsi delle condizioni degli stabili, corridoi sporchi, cassonetti maleodoranti, infiltrazioni d'acqua, manutenzione carente e mancanza di trasparenza sui ricavi derivanti dalla locazione degli scantinati o dall'affissione pubblicitaria negli ascensori. Quando i proprietari non ottengono risposte soddisfacenti, sospendono il pagamento delle quote, innescando un circolo vizioso. Le normative nazionali sono state riviste almeno tre volte negli ultimi vent'anni. Sono emerse anche segnalazioni di membri di comitati di proprietari corrotti dalle società di gestione. Le autorità disciplinari hanno avviato indagini sulle irregolarità nel settore, sottolineando la necessità di una maggiore trasparenza nei conti e nei servizi forniti.

嗨。跟我分。让我找到了你。

0: 必须要提醒大家一下，一定要小心撕。我头，我刚刚拍照的时候头被狙到了。
1: 突然下雨，只能
2: 打
1: 道回酒店。

0: 成一个五角星了。啊，你看这边啊，对，还像
1: 星星了耶，
0: 像个乌龟一样。

阿福，我们准备开始喽。好，现在准备，三、二。OK 吗？好，三、二、一。

0: 说吧，我啥没到公司。
1: 然后以后。
0: 对。
2: 好 ，OK， 过。好像真的好。

moving on. You know how we do it.

911，我也好想要 party 哦。

干杯。

0: 歌。
1: 你先别说爱我，还先别为我心动。
2: 你出生的
1: 不管童话什么结果，
2: 我都忘记了轨道上的女生啊。

0: 朋友一种病，关于朋友的记忆通通都会不见的。
1: 其实你想要有朋友吧，我做你朋友直到你记住我们为止。

0: 用不着来点 local 的。
1: 找 local 去就对了。

0: 在哪里。
1: 我真的好想你。

你相信永恒吗？我相信。